Fauci tani eru fatalo fatu le ya holy ball ai ono malo se fo manuia le ya holy ya Chris Chris in a tua fatalo fatu fa tele mafta mai fa malo atu fa finga ya pu e male fa tua ya ai mai se la finga luenga u malava olo mafta tu fo spia malo se fo la le ya le fa longo longa tu mafta tu nei la nui mai si malulu Pola MJ Ono Patalofatu ia ilitina ya Tile Yoane ia lo faila na kukale nei

O malilo lo to mele ve pesele anointed praise le divine o le aso I to ulu wan tuai. E a le polka la mena o le think a bedded mo e ma hatwai tan to umalava I le nei aso. For raile I a to ulu wan tuai fo I le dai polka la me I le nei ve aso se yo leil ve aso asang lelo fo le tua. O na toi mo wan tu leo seisio na fa o poponga.